c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma sciaio ma io, a ma felice mi. C'è la ma quale mole, c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma fai un sciaio, a ma felice mi.